0: Oste, lubimo muzică. Edinstru, polubimo tu via radio Party Mix.
1: Pendemecca, avuti. Pendemecca, avuti.